0: Oremus. Deus, qui regnum tuum humilibus parvulisque disponis, fac nos, Beate Theresie, tramitem prosequi confidenter, ut eius intercessione gloria tua nobis reveletur aeterna. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non mi siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che l'ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non altro. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
2: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
1: Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi, miserere mei et exaudi me. De te dixit cor meum, expirite facem eius. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Facem tua Domine requiram, ne avertas facem tuam a me. Ne declines in ira servo tuo, auditor meus est tu, ne me reicias. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Expecta Dominum viriliter age, et confortetur cor tuum, et sustine Dominum. Credo videre bona Domini in terra vivensium.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

0: gaudete et exultate, quia nomina vestra scripta sunt in celis.
1: Animas nostras ad Dominum et Salvatorem nostrum per grati levemus, qui benedicit populum suum in omni benedictione spiritali, et cum devotione rogemus, benedic populum tuum, Domine.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Dona loro serenità e salute.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa, fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Dona il riposo eterno ai nostri fratelli. Fa che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi.